0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente. E io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da sempre lui e io. Da sempre uno in due. Disse Margherita Hack. Non io. Questo è l'amore. Forse anche Dio più furbo di noi, che è quel che è. Noi solo in due. Lui sono in tre.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Ah.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La meraviglia di pensarsi in contemporanea è di saperlo anche senza saperlo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Eppure altro non desidero se non ciò che già possiedo. Il cuore mio, allo stesso modo del mare, è privo di limiti. E ancora come il mare, il mio amore è profondo. Più te ne do e più ne ho, poiché entrambi sono

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Oggi è giovedì 17 di settembre 2026. Sono molto felice di essere accanto a voi e di augurarvi felicità. Ariete, nella salute però potrebbe essere

tutto un po' esagerato, tutto sopra il tono. Per questa ragione, specie nell'attività fisica, nello sport con le macchine, dovete avere un po' di cautela. Amici del Toro, questo vostro Saturno dice che siete generosi in quanto vi può tornare poi indietro. Il Toro è una generosità, diciamo, col contagocce. Gemelli, per quanto riguarda la generosità, quando non vi vede l'altro gemello, siete capaci di qualche gesto generoso. Cancro, voi siete generosi, cari amici del Cancro, ma Luna, quando è bella, voi siete sempre generosi, quindi oggi lo sarete. Leone, le questioni di famiglia si risolvono, è tempo di generosità, la vostra è riconosciuta. Vergine, preparatevi psicologicamente per il cambio di Luna in Sagittario, ritardi in viaggio. Fate brillare il vostro dono della generosità. Bilancia, volevo dirvi, Bilancia, che dovete essere un pochino più duri, più severi, ecco, in queste cose. Per quanto riguarda la vostra generosità, è riconosciuta dalle stelle, e poi grazie a lei tutto vi torna indietro. Scorpione, oggi che è 17, volevamo appunto dare un accento su quanto siamo generosi, dato che manca la generosità in questo nostro mondo. Sagittario, Giove e Luna, vogliamo mettere anche Marte, Venere, eccetera, sono i pianeti che rappresentano la possibilità di avere figli. La prima esperienza come padre per gli uomini, come madre per le donne. Per quanto riguarda la generosità del Sagittario, la conoscerete molto presto. Capricorno, voi lo sapete, non passate così dal punto di vista pubblico come un segno generoso, invece non è così. Voi siete generosi, ma seguite sempre la vostra intelligenza. Sapete chi la merita, chi non la merita, questa vostra generosità, e mi piace questo in voi, perché non l'avrà mai. Vado all'acquario. Mi è venuto in mente adesso quella parola che sento sempre dire, bollette. Ah, bollette, questa magica parola della Repubblica Italiana, bollette, bollette, questo è diventato molto importante. E per quanto riguarda la vostra generosità, ma tante volte dite sì, sono geloso, però poi vi giustificate dicendo basta il pensiero. Pesci, attenti ai reumatismi, mal di schiena, le gambe, le ginocchia, e poi soprattutto rapporti con le autorità. Lasciate stare, vi prego, oggi e domani lasciate stare. Per quanto riguarda la vostra generosità, è qualcosa di meraviglioso. Buon primo quarto di luna. Ecco, gli amori che nascono sotto questa fase sono spesso incontri per la vita. È quello che io auguro a voi tutti che state cercando questo amore. Ricordatevi il pensiero delle stelle, che le parole d'amore sono sempre le stesse, non c'è niente di nuovo.

sotto il sole, però prendono sapore dalle labbra da cui escono. Sai, c'è modo e modo di uno che ti dice ti amo o che ti dice ti amo.

0: certo è tosta cantare Claudio Baglioni la mattina, perché lui raggiunge vette praticamente impossibili, però è sempre bello cantare quando sai le parole, come in questo caso. Mille giorni di te e di me per scaldare la voce e iniziare questa nuova sveglia di giovedì 17 settembre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao, io sono Laura Buono e ti accompagnerò fino alle 9 in questo risveglio calmo, senza stress, partendo come sempre dagli auguri. Oggi si ricorda San Roberto Bellarmino, o meglio la Chiesa lo ricorda, che è stato un cardinale e teologo gesuita tra le figure più importanti della Chiesa tra il 500 e il 600. E poi noi, oltre agli auguri a chi porta il nome Roberto, facciamo anche gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 17 settembre. Ricordiamo Anne Bancroft con la sua interpretazione della signora Robinson nel Laureato, resta secondo me ad oggi uno dei ruoli femminili più iconici della storia del cinema. E poi facciamo gli auguri alla cantante Anastasia e a un uomo che si divide tra musica e cibo, che è Joe Bastianich, che pensa, prima di diventare un imprenditore della ristorazione, ha lavorato per anni a Wall Street come trader, prima di lasciare tutto per seguire la sua vera passione, che è appunto quella del cibo, ma non solo, adesso anche della musica. Poi auguri ad Alessandro Siani, che rivedremo a Natale al cinema accanto a Claudio Biso con un nuovo film che è Bentornati al Sud, che sarebbe il terzo capitolo della famosa saga che è iniziata con Benvenuti al Sud e poi Benvenuti al Nord. E infine, rimanendo in tema cinema, auguri ad un grandissimo regista che è Baz Luhrmann, che sta lavorando al suo nuovo film biografico dedicato a Giovanna d'Arco, che dovrebbe uscire l'anno prossimo e sono davvero molto molto curiosa di vederlo. E infine chiudiamo con un fatto da ricordare. Era il 17 settembre del 1787 quando nella famosa State House di Filadelfia veniva firmata la Costituzione degli Stati Uniti d'America.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Uno spettacolo per gli dèi. La vita di due innamorati.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: avevo promesso che sarei tornata e sono tornata. È stata una grandissima emozione rivedere cantare dal vivo Céline Dion. È successo sabato perché ha iniziato questa residency a Parigi e veramente l'emozione del pubblico si poteva quasi tagliare con il coltello, si poteva proprio sentire, ma anche l'emozione di Céline Dion. Io immagino cosa deve essere stato tornare su quel palco. Insomma, tutto è bello quello che tutto è bene quel che finisce bene. È tornata e siamo contenti. Questa era My Heart Will Go On su Dimensione Suono Soft. Adesso sono le 6:18 e siamo pronti a voltare pagine e ad ascoltare i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Il governo abolisce dal 2027 il bollo su auto medio piccole e sui motocicli, via una delle tasse più odiate, commenta Meloni. Da domani si riduce il taglio delle accise. La Premier, l'obiettivo è arrivare a fine legislatura, ribadisce il no all'alleanza con Vannacci. Schlein sull'energia, il PD è pronto a strategie condivise. Von der Leyen, russi e sovranisti vogliono frantumare l'Europa, poi annuncia l'alleanza con il

0: Canada, Trump minaccia dazi su prodotti europei come ritorsione. Stati Uniti, la Federal Reserve alza i tassi di 25 punti base per la prima volta in 3 anni. Casabianca, decisione infelice, fiducia nel presidente Walsh ma ha un board ostile. Donna ferita da piombino a Roma, ha confessato un 50enne, ho sparato per divertimento. L'uomo è stato denunciato per lesioni aggravate, si indaga su almeno 4 casi. Truffa a Revolut, presi i dati della polizia italiana di 700 clienti, gli hacker chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti venderanno i dati nel dark web. Sky Sport acquisisce i diritti di qualificazione fase finale degli Europei 2028 di calcio in Gran Bretagna e Repubblica d'Irlanda, per i nostri abbonati anche tutta la Nations League. Europa League, esordio amaro per il Milan che perde 2-0 con il Benfica alle 21 su Sky. Juventus Neck, bisogna resettare dopo la sconfitta in campionato, avverte Spalletti.
1: Grazie alla redazione di Sky TG24. Tra poco ascoltiamo gli amici di Trebi Meteo, perché qui è in arrivo forse una perturbazione, le cose potrebbero cambiare un po', quindi dobbiamo tenerci pronti.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, per famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
2: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
6: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault

0: scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
4: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Questo giovedì parte ancora l'insegna del bel tempo nel Lazio, non mancheranno infatti ampie zone di sereno un po' in tutta la regione e le temperature continueranno a toccare punte alte anche vicine ai 30 gradi. Però attenzione, dal pomeriggio nuvolosità che comincia un po' ad aumentare, ci attendono ore un po' più variabili, arriverà anche qualche acquazzone, in serata non si esclude anche qualche temporale. Eppure venerdì sarà una giornata all'insegna di un po' di variabilità, a quel punto le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Dimensione Suono Soft.

Elton John su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Buongiorno da Laura Buono. Se ti faccio questa domanda, secondo me ti stressi subito, però te la faccio lo stesso. Quanto tempo perdi ogni giorno a cercare parcheggio? Lo so, tanto. E tra l'altro non è

0: sradicare le abitudini, però possiamo iniziare da piccoli passi, tipo andare a comprare il pane e il latte come si usava un tempo a piedi, usare la bici lungo dei percorsi sicuri, oppure cambiare i mezzi pubblici con una breve passeggiata, senza ovviamente trasformare ogni spostamento in una gincana, anche perché non è possibile. Però bastano davvero anche solo pochi minuti al giorno da lasciarci per andare a piedi e vedere con calma quello che abbiamo intorno. E ti assicuro che cambiare abitudini e regole può sembrare impossibile, ma si può fare. Sì, può fare, come diceva qualcuno, no? E soprattutto questo cambiamento può produrre dei grandi risultati. E allora direi che possiamo iniziare a provare già da oggi, no? Proviamo a scegliere un percorso facile da fare a piedi, magari con un tratto alberato, una panchina, se dovessimo stancarci. Passeggiamo e godiamoci la nostra città, che te lo dico, a piedi è sicuramente più bella.
1: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: White Shadows, Dimensione Suono Soft, ma il chiarore della luna ormai è andato via perché si è fatto giorno, sono le 6:55 minuti, abbiamo terminato la prima ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco siamo pronti ad ascoltare le news. Però prima una cosa importante da dirti. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi qualche esempio? Eccolo qui. Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
8: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
9: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
11: Fino al 14 febbraio, Palazzo Buonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Andrea Soprani, reo confesso e denunciato a piede libero per lesioni, ma soprattutto la fine di un incubo per il quartiere Prati. Il cecchino che da lunedì teneva con il fiato sospeso il quartiere è stato infatti individuato.

0: individuato dai carabinieri e braccato e su consiglio del suo avvocato ha deciso di presentarsi spontaneamente davanti agli investigatori. Interrogato in caserma dal pubblico ministero, ha ammesso le proprie responsabilità. Per lui un 50enne romano ha scattato la denuncia a piede libero e dovrà rispondere di lesioni. I carabinieri si sono recati presso la sua abitazione e hanno sequestrato l'arma con cui avrebbe sparato. Davanti al magistrato ha dichiarato: ho sparato per divertimento. Un uomo è stato ucciso ieri sera a Latina nei pressi del centro cittadino. È stato raggiunto da alcuni colpi di pistola partiti da un'auto in corsa intorno alle 20. L'uomo, un trentenne di origini gambiane, stava passeggiando in viale 24 maggio di fronte all'università quando è stato colpito da alcuni proiettili. Almeno 3. L'uomo è deceduto in ospedale. Le indagini sono in corso. Roma, carte Pokémon e gadget contraffatti. 4.000 pezzi sequestrati, 6 negozi chiusi e 7 persone denunciate. L'operazione condotta dagli agenti della polizia locale dopo una serie di sopralluoghi e verifiche in alcuni esercizi commerciali nel territorio del quinto municipio. Calcio Europa League, Milan-Benfica finisce 0-2, debutto horror per il diavolo, rossoneri impalpabili contro i lusitani di Marco Silva. Luque Bacchio e Kaminski condannano Amorim. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro e ora non ne aveva più, nemmeno per amare se stessa.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze.

0: I miracoli sono sempre ben accetti, soprattutto quando sono cantati da Tiziano Ferro. Accetto miracoli su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modual Serramenti e la grande qualità Sciuco. Segnati questa novità. Solo per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per ben 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito su modual.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 o nella boutique di Roma in via Livorno 2 vicino Piazza Bologna. E se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese avrai un voucher di ingresso alle terme. Modual Serramenti. Apri, guarda, vivi la differenza.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Amore, pronto a rientrare?
7: Certo!
6: Davvero?
7: Sì, back to Gran Roma!
6: Io intendevo a scuola.
7: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
6: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
8: Oh my God!
9: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e ti Cross da 21.900 euro, 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro, a 199 euro, zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su

0: todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
3: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne

0: auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
6: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Gianna Nannini con Ogni Tanto su Dimensione Suono Soft. E non ogni tanto, ma praticamente sempre siamo schiavi di WhatsApp, cioè mandiamo un messaggio per qualsiasi cosa e l'attesa della risposta può farci uscire di testa, perché spesso noi mandiamo il messaggio e poi stiamo lì ad aspettare, a controllare quando ci arriva la risposta. Poi magari passa un'ora, due, e nella nostra testa parte subito il film: l'ha letto, ma perché non risponde? Ho detto qualcosa di sbagliato, ce l'ha con me, è successo qualcosa. E invece magari semplicemente l'altra persona è impegnata, perché purtroppo abbiamo sviluppato questa strana convinzione che se una persona ha il telefono in tasca allora deve essere automaticamente disponibile, ma essere raggiungibili ovviamente non significa anche essere disponibili. E poi dobbiamo anche considerare che c'è chi visualizza il messaggio e pensa sì, rispondo dopo, e poi viene travolto dal lavoro, famiglia, mille altre cose e magari se ne dimentica. C'è anche chi non risponde subito perché magari vuole farlo con calma, no? Vuole trovare le parole giuste. E poi teniamo conto che c'è la stanchezza sociale, la cosiddetta stanchezza sociale, cioè tra

0: WhatsApp, mail, gruppi social, notifiche varie. A fine giornata qualcuno non ha neanche più le energie per scrivere un ok. Ecco, naturalmente è diverso se invece una persona cambia improvvisamente comportamento, cioè diventa sempre più distante, smette di cercarti, allora lì veramente dovremmo farci il problema. No, questo per dire che se vediamo un messaggio visualizzato senza risposta, non facciamoci prendere dall'ansia, dobbiamo imparare l'arte della pazienza. Le persone rispondono quando possono rispondere. E a questo punto volevo fare un mini sondaggio, volevo capire tu quanta pazienza hai, quanto tempo deve passare per te prima di pensare ok, mi stai ignorando, che sta succedendo, oppure quanto tempo tu ci metti a rispondere a un messaggio. Ecco, il rapporto con i messaggi WhatsApp, questo mi piacerebbe indagare stamattina con tutti voi ascoltatori. Al 320 20 41 433 potete dirmelo con un messaggio WhatsApp breve, non troppo lungo, altrimenti non riesco a mandarlo in onda. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia e lungo la carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina. Traffico sostenuto da talora su tutte le principali strade in ingresso a Roma. I maggiori disagi al momento sulla Flaminia e la Salaria con code rispettivamente dal raccordo a Via dei Due Ponti e dalla motorizzazione civile all'aeroporto dell'Urbe. Rallentamenti e code sull'intero tratto urbano della A24 verso la tangenziale est. Sulla stessa tangenziale est, code da via Tiburtina a via Le Castrense in direzione di San Giovanni e da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Nel quadrante sud, code sulla Pontina da Pomezia a Tor de' Cenci e lungo l'Appia da Ciampino alle Capannelle. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

0: Coldplay insieme ai BTS su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Stiamo parlando dei messaggi WhatsApp, di quanto ormai abbiamo perso la pazienza e non sappiamo più aspettare che una risposta possa tardare qualche momento ad arrivare, perché ormai abbiamo questa convinzione che essere raggiungibili significhi anche essere disponibili in ogni istante, invece non è così. Allora sto cercando di capire qual è la vostra posizione, di voi ascoltatori, sulla pazienza nel ricevere la risposta ai messaggi. E mi ha fatto tanto ridere una mamma che dice: io ho tanta pazienza tranne con i miei figli, perché loro visualizzano sempre ma non rispondono mai, e questa cosa è impossibile. Quanta verità.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda i messaggi, devo dire la verità.
0: Vai.
1: Rispondo appena posso.
0: Okay.
1: Chi mi conosce sa che se non rispondo subito è perché in quel momento proprio non posso.
0: Sei impegnata, giustamente.
1: Per quanto riguarda la pazienza,
0: lì invece
1: io ho pazienza, solo che la mia pazienza gira diversamente da quella degli altri. Ciao ciao Giovanna d'Ardea.
0: Diciamo che sei diversamente paziente, Giovanna.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Laura.
0: Ciao.
2: Carlo da Roma.
0: Ciao Carlo.
2: Io in generale con la messaggistica e WhatsApp sono molto paziente, non mi faccio prendere dall'ansia.
0: Bravo.
2: Prima di rispondere ci penso, cerco sempre di trovare le parole giuste, perché secondo me un messaggio scritto può far capire cose rispetto a un messaggio audio, che
0: certo,
2: con messaggio audio magari è un po' più difficile far passare, ecco, per cui ci vado con molta calma.
0: Sì, perché il messaggio audio ha l'intonazione, almeno uno sente la

0: Stadio su Dimensione Suono Soft. A proposito di quest'ansia che abbiamo nel ricevere immediatamente una risposta a un messaggio che mandiamo su WhatsApp, c'è chi scrive, un poeta, questo messaggio: credo che se i nostri comportamenti sono sempre corretti verso gli altri, non ci dovrebbe essere quest'ansia dell'immediato. Spesso la risposta che si fa attendere potrebbe riguardare l'inadeguatezza dell'altro. Che profondità! A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi qualche esempio? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.

0: e al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
10: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
11: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
10: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
11: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
13: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
14: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
16: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Scoprila da
18: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
19: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
20: Buongiorno da Andrea Soprani. Si è costituito ai carabinieri il cecchino di via della Giuliana Prati, accusato di aver ferito lunedì scorso la scrittrice Cristina Stilitano e forse anche un'altra donna. Si tratta di un cinquantenne disoccupato, Edoardo Ciardiello Crescimanno. Accompagnato in caserma dal suo legale di fiducia, l'uomo ha ammesso nel corso dell'interrogatorio con la PM Alessandra D'Amore di aver sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. I carabinieri si sono poi recati presso la sua abitazione per sequestrare l'arma con cui avrebbe sparato. Ho colpito per divertimento, ha detto. Spari nella serata di ieri a Latina. Un ragazzo, da quanto si apprende, un trentenne di origini gambiane, è morto.

0: dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco esplosi lungo via 24 maggio a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Secondo le prime informazioni, i colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi da un'auto in corsa, una piccola utilitaria che poi è stata vista fuggire. Nei giorni scorsi avrebbe strattonato e tentato di sottrarre un bambino mentre passeggiava tranquillamente in compagnia della zia, non riuscendo a portare a compimento le sue intenzioni solo grazie alla prontezza dei riflessi di quest'ultima. Il presunto responsabile del grave episodio, un 47enne di origine nigeriana, è stato intercettato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla polizia. È ora gravemente indiziato del reato di tentato sequestro di persona aggravato, il fatto in zona Tor Sapienza. Calcio: il Milan stecca la prima in casa in Europa League, vince il Benfica 2-0. Comincia male l'avventura europea dei rossoneri. Stasera invece sarà la volta di Juventus Neck. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Questo giovedì parte ancora l'insegna del bel tempo nel Lazio, non mancheranno infatti ampie zone di sereno un po' in tutta la regione e le temperature continueranno a toccare punte alte anche vicine ai 30 gradi. Però attenzione, dal pomeriggio nuvolosità che comincia un po' ad aumentare, ci attendono ore un po' più variabili, arriverà anche qualche acquazzone, in serata non si esclude anche qualche temporale. Eppure venerdì sarà una giornata all'insegna di un po' di variabilità, a quel punto le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Amare è prestarti il mio libro preferito e non preoccuparmi che tu veda cosa ho sottolineato.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: indimenticabile Ornella Vanoni con Un'ora sola ti vorrei qui su Dimensione Suono Soft. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significa ovviamente rischiare di perdere la tua occasione. E allora non rischiare. Per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.p.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedil S.p.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
7: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
10: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
8: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
10: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
13: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio.

0: sempre.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: Dimensione suono soft.

cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Bentornato Zero con la favola mia su Dimensione Suono Soft e scopriamo insieme se questo giorno per il nostro segno sarà da favola oppure no, e a dircelo come sempre è arrivato puntuale Branco con tutti i suoi consigli segno per segno.
1: Oggi è giovedì.

17 di settembre 2026. Sono molto felice di essere accanto a voi e di augurarvi felicità. Ariete, nella salute però potrebbe essere tutto un po' esagerato, tutto sopra il tono. Per questa ragione, specie nell'attività fisica, nello sport, con le macchine, dovete avere un po' di cautela. Amici del Toro, questo vostro Saturno dice che siete generosi in quanto vi può tornare poi indietro. Il Toro è una generosità, diciamo, col contagocce. Gemelli, per quanto riguarda la generosità, quando non vi vede l'altro gemello, siete capaci di qualche gesto generoso. Cancro, voi siete generosi, cari amici del Cancro, ma Luna, quando è bella, voi siete sempre generosi, quindi oggi lo sarete. Leone, le questioni di famiglia si risolvono, è tempo di generosità, la vostra è riconosciuta. Vergine, preparatevi psicologicamente per il cambio di luna in Sagittario, ritardi in viaggio, fate brillare il vostro dono della generosità. Bilancia, volevo dirvi, Bilancia, che dovete essere un pochino più duri, più severi, ecco, in queste cose. Per quanto riguarda la vostra generosità, è riconosciuta dalle stelle e poi grazie a lei tutto vi torna indietro. Scorpione, oggi che è 17 volevamo appunto dare un accento su quanto siamo generosi, dato che manca la generosità in questo nostro mondo. Sagittario, Giove e Luna, vogliamo mettere anche Marte, Venere, eccetera, sono i pianeti che rappresentano la possibilità di avere figli, la prima esperienza come padre per gli uomini, come madre per le donne. Per quanto riguarda la generosità del Sagittario, la conoscerete molto presto. Capricorno, voi lo sapete, non passate così dal punto di vista pubblico come un segno generoso, invece non è così. Voi siete generosi, ma seguite sempre la vostra intelligenza. Sapete chi la merita, chi non la merita, questa vostra generosità, e mi piace questo in voi, perché non l'avrà mai. Vado all'Acquario. Mi è venuto in mente adesso quella parola che sento sempre dire, bollette. Bollette, questa magica parola della Repubblica Italiana, bollette, questo è diventato molto importante. E per quanto riguarda la vostra generosità, ma tante volte dite sì, sono geloso, però poi vi giustificate dicendo basta il pensiero. Pesci, attenti ai reumatismi, mal di schiena, le gambe, le ginocchia, e poi soprattutto rapporti con le autorità. Lasciate stare, vi prego, oggi e domani lasciate stare. Per quanto riguarda la vostra generosità, è qualcosa di meraviglioso. Primo quarto di luna, ecco, gli amori che nascono sotto questa fase sono spesso incontri per la vita, è quello che io auguro a voi tutti che

0: state cercando quest'amore. Ricordatevi il pensiero delle stelle, che le parole d'amore sono sempre le stesse, non c'è niente di nuovo sotto il sole, però prendono sapore dalle labbra da cui escono. Sai, c'è modo e modo di uno che ti dice ti amo o che ti dice ti amo.
1: La radio del benessere. La radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: te.
1: Sono passate le notti di maggio, adesso ci sono quelle di settembre, però la temperatura più o meno mi sembra sia quella. Fiorella Mannoia con le notti di maggio su Dimensione Sono Soft, ultima canzone di questa sveglia di oggi, quindi tra poco ci salutiamo. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 è il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. E allora scopri le migliori firme per la tua casa. Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti tanti altri. In più approfitta del mese Back to Store, cioè acquista una cucina completa Lube o Creo e per te in omaggio c'è un tavolo ingresso con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello shopping village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info su mbarredamenti.it.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Aperte le iscrizioni alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. È possibile presentare la domanda online per i corsi di livello base e per i livelli avanzati e di perfezionamento. Tra le proposte il corso di fotografia, erboristeria, biomateriali e design ecosostenibile. Le bambine e i bambini della scuola Romolo Balzani nel quinto municipio sono potuti tornare nelle proprie aule. L'edificio scolastico è stato infatti completamente ristrutturato dopo i danni provocati dall'esplosione del distributore GPL nel 2025. Domani e dopodomani alle 21 si terrà nel parco di Villa Bonelli la finale della 25esima edizione del premio Fabrizio De André Parlare di Musica, riconoscimento che da anni promuove la creatività delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
8: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano.

0: aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
1: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
2: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
3: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
5: Usato Days.
4: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
5: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
4: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
5: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
4: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
10: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
12: Tecnologica e moderna. Compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. Tan fisso 3,90. TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
14: Buongiorno da Andrea Soprani, sono stato io, l'ho fatto per gioco. La confessione del cecchino di Prati Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50 anni senza un'occupazione fissa, che abita in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via della Giuliana, Prati, di fronte a dove lunedì la scrittrice e giornalista Cristina Stillitano è stata ferita al braccio sinistro da un proiettile sparato con una carabina ad aria compressa. L'uomo, braccato su consiglio del suo avvocato, si è costituito ieri sera, sequestrata l'arma in casa sua. Un incendio è scoppiato in un appartamento al secondo piano a Guidonia Montecelio in provincia di Roma a causa dell'esplosione di una bombola GPL. Alle 3.15 circa di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ottaviano 11. Le fiamme sono divampate in seguito all'esplosione sul balcone dell'unità abitativa coinvolta. Non ci sono feriti, mentre ci sono danni agli appartamenti adiacenti e sottostanti. Sul posto polizia e 118. Tor Sapienza, un uomo tenta di rapire un bambino. La zia è riuscita a trattenere il piccolo sventando il sequestro. L'uomo, un 47enne originario della Nigeria, è stato poi riconosciuto per strada dal padre del bambino 4 giorni dopo e bloccato a bordo di un autobus. Ora è indiziato del reato di tentato sequestro di persona aggravato. Domenica 20 Roma si prepara a celebrare l'eccellenza del gin artigianale Made in Italy. Nella splendida cornice del Circolo degli Illuminati, a partire dalle 16 fino a tarda sera, andrà in scena il Roma Gin Festival, l'appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del buon bere, i curiosi e gli addetti ai lavori. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
13: Grazie ad Andrea Soprani, è tutto anche da parte mia. Ce l'abbiamo fatta anche oggi, abbiamo superato la sveglia, ci rimane quella di domani, prima dell'arrivo del weekend, sperando di poter

0: dormire un po' di più, ma vedremo, il weekend di fatto è ancora lontano, dobbiamo affrontare ancora questa mattinata e lo facciamo con il sorriso perché è già arrivato il buon Francesco Cavuoto, pronto qui a prendere il timone e ad accompagnarti fino alle 13. E allora buona giornata e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina per una nuova sveglia insieme. Ciao!
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore e la felicità sono come petali di magnolia, forti e profumati, ma anche delicati, al punto che una pressione più forte ne intacca la bellezza e lascia una macchia indelebile.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eri giovane, quando c'era questa canzone in radio eri molto giovane. Era il 1997, anche io ero giovanissimo, non avevo neanche ancora la patente, pensavo ancora, andavo ancora in scooter, uno scooter scassatissimo che addirittura a un certo punto, quando andava fuori di giri, non ho mai capito questa cosa, andava a retromarcia. Ero l'unico scooterista in Italia che poteva fare dei piccoli pezzetti di strada a retromarcia. Era molto comodo per uscire dai parcheggi, a dire la verità, anche perché oggi che continuo ad andare in scooter alla veneranda età di quasi 47 anni, che farò a dicembre, uscire fuori dai parcheggi diventa sempre più complicato, soprattutto quando c'è il brecciolino, e sono sicuro di incontrare, diciamo, il rispetto e la considerazione di molti di voi all'ascolto che si saranno trovati in questa situazione diverse volte. Ho trovato un sondaggio curioso su quasi 15.000 persone, e il 61% dice che quando viaggia si comporta diversamente dal solito, e il 38% compra cose che a casa considererebbe completamente inutili. Ed è verissimo, no? A casa passi mezz'ora su Amazon per capire se puoi spendere 13,79 euro, poi vai in vacanza e compri una statuetta di legno fatta a mano da un signore sulla spiaggia a 75 euro. Ma è artigianato locale? No, è un gabbiano col cappello, ma non te ne sei reso conto. E il momento più bello arriva quando torni a casa, apri la valigia, lo guardi e dici: ma perché? Perché ho comprato sta roba? Perché l'ho portata per 1800 chilometri? E soprattutto, mo dove la metto? Allora, stamattina voglio aprire il museo degli acquisti inspiegabili. Qual è la cosa più assurda che avete comprato in vacanza? Quella più assurda, una cosa inutile, brutta, enorme, costosissima, magari in quel momento vi sembrava meravigliosa, e adesso invece voglio i fatti, nome, città e soprattutto reparto, cioè dove la mettiamo sta roba? Oggi facciamo l'inventario delle cose che in vacanza sembravano una grandissima idea, invece non lo sono. Come si fa a partecipare a questo concorsone? 320 20 41 433, te lo ripeto, 320 20 41 433. Io sono Francesco Caboto, questa è Dimensione Suonosoft, un bacio a Laura Buono, possiamo cominciare. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga in pronta consegna, tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme.

0: insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità. Top Supermercati.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
9: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
10: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
11: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
13: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
14: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
15: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Progedil.
16: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Nativoli.
17: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
18: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. In

0: Info e biglietti su abilmente.org.
1: Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi.

0: in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: così.
1: E lui lo sa, il 38% degli italiani in vacanza compra delle schifezze. Proprio le prove, sono qui. Uno di voi mi scrive: in vacanza ha comprato un tamburo mai usato. Fine. Cinque parole, un'intera vita di rimorsi. Giovanna da Mentana dice: compro una tartaruga di legno perché le faceva tenerezza il ragazzo che la vendeva. Poi aggiunge la frase inquietante: la tartaruga ha fatto una brutta fine. Giovanna, adesso per noi vogliamo sapere che è successo a sta tartaruga. Paolo da Roma: in Sardegna compra una maschera di legno enorme, lì gli sembrava bellissima, arriva a casa, arredamento da ristorante etnico del 1997, è in cantina da 12 anni. Era in vacanza. Angela invece ha comprato online due zanzariere modulabili, 60 euro, le arrivano due tendine da 10 euro, e Angela dà la spiegazione definitiva: evidentemente era in vacanza anche il cervello. Poi c'è Josy dal Brasile: si fa portare una maca bellissima, peccato che viva in 30 metri quadrati, non abbia il giardino, praticamente per usare la maca deve uscire lei di casa o dorme con la maca nel letto. Laura da Viterbo: in Grecia compra un vestito bianco lunghissimo, in vacanza si sentiva una dea, lo rimette a casa e il marito la guarda e le dice: ma che devi celebrare la messa? Mai più indossato. Francesco da Roma: a Dubai compra addirittura un televisore, lo porta fino in Italia e scopre che la presa è quella americana. Francesco, tu hai superato il souvenir, hai importato un problema in Italia. Viaggio di nozze in Egitto per Marilena: ultima sera troppe lire egiziane rimaste, bisogna spenderle. Nel negozio dell'albergo trova due statuette a forma di cammello ricoperte di una specie di pelle non meglio identificata, bruttissime come la fame. Torna in Italia e le regala ai due bambini a cui lei faceva la babysitter. I bambini felicissimi, ma io sono sicuro che Marilena ancora di più, perché si era finalmente sbarazzata dei cammelli. Beppe, ci saranno cammelli oggi nel tuo racconto di viaggio? Scopriamolo.
2: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
3: Ragazzi, buongiorno, spero tutto bene. Oggi vi voglio parlare di una Grecia più autentica. Insomma, ne abbiamo parlato tantissime volte, tante isole. Io però oggi metterei Scarpanto o Karpathos nella lista. Diciamo che Scarpanto è un po' il nome antico greco, invece quello più diffuso turisticamente parlando è Karpathos. È un'isola che rimane molto meno conosciuta rispetto a Mykonos, Santorini, Creta, Rodi, e proprio per questo conserva un'atmosfera molto particolare. E oggi vi voglio raccontare cosa si trova a Scarpanto. Qui troviamo montagne, villaggi tradizionali, strade panoramiche e soprattutto spiagge spettacolari, bellissime. Uno di quei luoghi molto affascinanti, secondo me, è Olimpos, un villaggio arroccato sulle montagne dove le tradizioni locali sono ancora molto, molto presenti. E poi c'è il mare, che dire.

0: Kira Panagia, Pella, Cata o Aciata sono alcune delle spiagge che personalmente terrei in considerazione, perché mare limpido, scogli leggeri, tanti pesciolini, stelle marine, insomma vale la pena. Poi in questo periodo a settembre il clima è perfetto per esplorare l'isola senza il caldo più intenso dell'estate piena. Scarpanto, Carpathos, la consiglierei soprattutto per chi mi dice: senti, voglio andare in Grecia, Beppe, ma non voglio andare in un posto, sentirmi in una destinazione costruita solo per il turismo, la Movida, Mykonos, un po' diverso. Quindi Carpathos secondo me è il luogo ideale, perché è una Grecia molto lenta, più tradizionale e soprattutto per questo molto ma molto affascinante, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: oggi mi avete fatto morire da ridere, letteralmente, con i vostri messaggi al 330 20 41 433, con le cose inutili che avete comprato in vacanza, e non credo di essere l'unico ad aver riso veramente di cuore, quindi grazie, grazie ai miei ascoltatori del mattino su Dimensione Sono Soft, ma quanto vi voglio bene, veramente, grazie di esserci sempre dall'altra parte e non farmi sentire solo come uno stupido qui davanti, perché il conduttore radiofonico non sa mai chi c'è dall'altra parte. Dai, se volete fate l'appello al 320 20 41 433, la domanda è semplicemente: chi c'è? Me lo fate sapere?
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettina. Era per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
10: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
11: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
10: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
11: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
14: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. scoprila da
15: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
16: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
0: Sempre informati con Dimensione Tonosoft, le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
18: Buongiorno da Andrea Soprani. Spari a Roma Prati, la confessione shock del cecchino. Ho colpito 6 persone per gioco, mai anziani e bambini. Mi sono fermato quando ho visto il sangue. Queste le parole di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50 anni, denunciato per lesioni aggravate. L'uomo ieri sera si è costituito ai carabinieri. Gli sono state sequestrate una carabina e 3 pistole ad aria compressa. Pedopornografia, diffondevano materiale online, 17 arresti, smantellata una rete internazionale. Questo è il bilancio dell'operazione Flight Trip della Polizia di Stato. L'indagine è coordinata dall'antimafia di Roma. Roma ha trovato uno degli esecutori materiali della rapina, mano armata in pieno giorno alla gioielleria del centro commerciale Appio il 31 luglio 2024. Un'accurata indagine dei carabinieri, dei sistemi di videosorveglianza sull'acquisizione dei tabulati e su specifici accertamenti tecnici hanno permesso di repertare tracce biologiche lasciate sulla scena del crimine che hanno portato ad un 35enne cileno. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata all'indagato direttamente presso una struttura penitenziaria sarda dove si trovava già ristretto. Domenica 27 settembre torna a Roma una grande giornata dedicata allo sport per tutti e all'inclusione e all'abbattimento di ogni barriera. Dopo il successo della prima edizione, la ASD Polisportiva Ottavia ha organizzato una mattinata di sport dove sarà possibile conoscere e provare gratuitamente numerose discipline: judo e karate, difesa personale, rugby, basket, pallavolo, tennis e ginnastica artistica. L'evento sarà in via Luisa Spagnoli, angolo via Vivi Joy, quartiere Ottavia, dalle 9 alle 13. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
19: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
20: Chi ti vuole davvero bene? Ti cerca anche quando stai fingendo di non esistere.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sai che dietro i trulli della Puglia potrebbe esserci anche il fisco? Secondo una delle storie più raccontate sulla loro origine, quelle costruzioni meravigliose avevano anche un vantaggio molto pratico: si potevano smontare velocemente. E pare che quando arrivassero i controlli, questa caratteristica diventava praticamente improvvisamente molto interessante. Tra poco ti porto in Valle d'Itria, in Puglia, e scopriremo veramente questa fantastica leggenda attraverso la narrazione delle Good Life. Questa è Dimensione Soft, io sono Francesco Gavuoto, le 10 e 16 minuti, siamo in diretta sulla Radio del Benessere. Sai qual è la vera differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progetti SPA unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato, e grazie al supporto dei partner mediatori del credito verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progetti SPA, il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola,

0: Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
8: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
15: Todis, buongiorno convenienza!
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
17: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
18: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
19: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
20: Oh My Car.
21: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
20: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
21: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
20: ValentinoAutomobili.it.
22: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
23: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
24: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
25: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
26: Dimensione suono soft.

0: sto per portare in Valle d'Itria, in Puglia, dove si mangia benissimo. Ecco, come diceva Checco Zalone, c'è una loggia a Foggia dove si mangia benissimo. Ci sono anche le olive, dovrebbero essere della Valle dell'Itria, e quindi qualcuno potrebbe anche rispondere e dire: ma che cosa stai dicendo? Oppure: ah, Francesco, com'è? Quante ne sai? Insomma, prima ti ho detto che i trulli potrebbero nascere dal fatto che di base c'è una storia di tasse, no? Siamo in Valle d'Itria, in Puglia, Alberobello, Locorotondo, Cisternino, Martina Franca, Terra Rossa, ci sono gli ulivi, i muretti a secco e le masserie, e naturalmente trovi loro i trulli. Una delle spiegazioni tradizionali racconta che la costruzione a secco permettesse di smontarli rapidamente quando arrivavano le ispezioni legate ai nuovi insediamenti e ai tributi, no? Praticamente uno dei primi esempi di: scusi, ma questa casa? Quale casa? Non c'è. Secoli dopo sono diventati patrimonio dell'umanità e la storia ha un certo senso dell'umorismo. E settembre è uno dei momenti più belli per scoprire questa parte della Puglia. Il caldo comincia a mollare la presa, le giornate restano lunghe e puoi attraversare il territorio anche in bicicletta lungo la ciclovia dell'acquedotto pugliese. Pedali tra gli ulivi, macchia mediterranea, piccoli borghi, strade di campagna, e qui cambia completamente la velocità del viaggio, perché in macchina pensi: madonna, ma quanto manca, e in bicicletta cominci a vedere invece il muretto, l'ulivo enorme, la masseria nascosta, il trullo in mezzo alla campagna, e magari ti fermi senza avere nessun motivo particolare per farlo, che in vacanza è un lusso meraviglioso. E poi c'è il tramonto, no? Le pietre bianche che diventano più calde, la terra rossa cambia colore, intorno senti veramente poco, e dopo mesi passati tra traffico, notifiche, appuntamenti e gente che ti manda vocali da 4 minuti soltanto dicendo "ti rubo solo un secondo", anche il silenzio diventa un'attrazione turistica. Allora magari questo settembre scegli un viaggio un po' più lento, una bicicletta, un borgo, un ulivo che era molto lì da prima di noi, e un trullo che dopo secoli è ancora in piedi, alla faccia dell'ispettore delle tasse. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. E fuggi da fuggi, non puoi fuggire.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: Giorgia, e c'è ancora mare, dice: ma non si canta sulle canzoni, che vuoto. E chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Io dico che sulle canzoni si può cantare. Funziona così, decido io. A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi alcuni esempi? Te li do. Nuova T-Cross a 21.900 euro, nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da Carpoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen. Ma come dico bene, Volkswagen.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno io!

0: Di Romana Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
4: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra. Il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
6: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport a Roma dal 1956. Anche domenica.
11: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.

0: Bentrovati da Andrea Soprani. Un'esplosione ha ferito una donna questa mattina al Collatino a Roma durante un intervento per la rimozione di un nido di vespe. Il boato, avvertito intorno alle 7.30 in via Dino Penazzato, ha provocato il crollo parziale di un muro e fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i tecnici di Italgas per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'accaduto. Spari a Roma Prati, la confessione shock del cecchino: ho colpito 6 persone per gioco, mai anziani bambini, mi sono fermato quando ho visto il sangue. Queste le parole di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50 anni, denunciato per lesioni aggravate. L'uomo ieri sera si è costituito dai carabinieri, gli sono state sequestrate una carabina e 3 pistole ad aria compressa. Da Dispoli, atti persecutori ai danni di una giovane donna. I carabinieri eseguono una misura cautelare nei confronti di un 67enne a seguito della denuncia della donna. L'opprimente quadro persecutorio è iniziato all'inizio del 2024, fatto di appostamenti nei pressi del luogo di lavoro della vittima e lungo il suo tragitto quotidiano, recapito di messaggi scritti, avvicinamenti ai familiari, arrivando in un'occasione ad afferrare il braccio della ragazza nel tentativo di bloccarla, azione interrotta grazie all'intervento di un passante. Roma, film corto, il cinema breve torna protagonista della capitale. Dal 24 al 27 settembre la 18ª edizione del Festival porta la Casa del Cinema in altri luoghi della città cortometraggi, autori, professionisti e ospiti internazionali. E ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Non è difficile commentare quello che è successo ieri, la decisione del Consiglio dei Ministri di abolire per il 2027 nell'immediato, ma con una misura strutturale, poi definitivamente il bollo auto per la gran parte degli automezzi, le auto di piccola e media cilindrata e le moto. Non è difficile perché è chiaro che il governo ha agito con un occhio all'emergenza che deriva dalle guerre e dal costo del petrolio e delle materie energetiche, e con l'altro soprattutto alla immediata vigilia elettorale. Che si voti in primavera o si voti in autunno, l'anno prossimo è l'anno delle elezioni in cui si rinnova il Parlamento e quindi il governo Meloni resta o va a casa. Ed è chiaro che le opposizioni su questo battono subito. È evidente che si tratta di una manovra che compiace una parte dell'elettorato cospicuo, parliamo di 14 milioni di automobilisti o motociclisti. Ma è anche vera l'altra cosa, che cioè tutti sappiamo come in questo momento girare in auto e in moto sia molto più costoso, proprio per l'altro motivo, proprio perché il pieno di carburante costa molto di più. E una misura andava presa e non si poteva soltanto continuare a inseguire accise e cose di questo genere. Resta la questione di fondo, che si è aperta di fatto con una misura sicuramente anche elettoralistica, la campagna elettorale. E di qui in poi chissà quante ne vedremo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Era di moda anni fa farsi beffe dell'amore a prima vista, come di una ridicola fantasia. Ma le persone che pensano e quelle che sentono profondamente hanno sempre affermato la sua esistenza.

0: Go. Dal 2027 praticamente cambia il bollo auto, l'esenzione sarà su un solo veicolo a persona. Se avete quindi più auto sotto gli 80 kW, niente bollo su quella meno potente. A parità di potenza si salva quella col bollo più basso. Praticamente lo Stato entra nel garage, guarda le macchine e dice: una la offro io, ma scelgo io. E beh, certo, col bancomat degli altri siamo tutti generosi, bravissimi. Comunque tranquilli, perché la benzina resta sempre a carico nostro, quindi non esageriamo con la felicità. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modoal Serramenti e la grande qualità Schuco. Segnati questa novità: solo per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai su modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 o nella boutique di Roma in via Livorno 2 vicino Piazza Bologna. Se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese avrai un voucher di ingresso alle terme. Modoal Serramenti, apri, guarda, vivi la differenza.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950

0: euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Pregedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Pregedil.it.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
6: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, mozzarella Santa Lucia alla leggera, Tris 3 per 125 grammi, 2,59€. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
8: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
9: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
10: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50, TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.

0: Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
2: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
3: Amore, pronto a rientrare?
4: Certo!
3: Davvero?
4: Sì, back to Gran Roma!
3: Io intendevo a scuola.
4: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
3: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
5: Oh my car!
6: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro, 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello.

0: ValentinoAutomobili.it.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
1: Dimensione Suono Soft.

una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: La voce è quella di Adele, che preannuncia invece un'altra voce femminile, quella di Francesca Romana Barberini, con i suoi consigli quotidiani qui su Dimensione Suono Soft dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Giovedì mattina si parla di vini da noi, si parla di vini con un appassionato esperto, autore del libro Piacere Vino, Anima e Cuore dell'Enoteca Online in wine.com. Lui è Maurizio Dattero. Maurizio, bentornato, ciao.
3: Ciao Francesca, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, oggi parliamo di vini, anzi di vitigni che mi stanno particolarmente a cuore, perché sono gli autoctoni del Lazio. Come mai questa scelta? E siamo così vicini alla mia città d'origine?
3: Beh sì, perché questo sabato farò una degustazione proprio dedicata ai vitigni autoctoni del Lazio, e allora ho pensato che poteva essere carino, così anche mi preparo.
2: Certo, ripassi, no? Ripeti.
3: Ripasso, esatto, esatto.
2: Che cosa hai scoperto?
3: Un'aggiunta che sta anche a mia cuore, perché anch'io abito a Roma e quindi insomma non è stata la mia città di origine, però ci sono tante cose belle che sto scoprendo in questa regione ormai da tanti anni che ci abito. E quindi insomma mi faceva piacere parlare una volta proprio nello specifico dei vitigni autoctoni del Lazio, perché purtroppo credo sia abbastanza oggettivo, il Lazio non viene quasi mai citato tra le regioni più importanti per quanto riguarda la produzione di vini in Italia, e parleremo anche di questo durante la degustazione. Però ecco, ci sono in realtà delle bellissime realtà, stanno crescendo tantissime cantine, stanno lavorando molto molto bene e stanno riscoprendo tanti bei vitigni autoctoni, che sono quelli che rendono così speciale la nostra regione, la nostra nazione, quando la confrontiamo con gli altri grandi produttori del mondo. Parleremo del più importante vitigno rosso che c'è nel Lazio, che è il Cesanese. È un vitigno che si produce principalmente nella Ciociaria, quindi provincia di Frosinone, però poi ne troviamo anche nella provincia di Roma e di Latina, quindi abbastanza diffuso, diciamo, nel centro-sud della regione del Lazio. È un vitigno molto profumato, no? Principalmente ciliegie visciole, anche però delle note speziate, ed è un vitigno che ha ottime capacità anche di invecchiamento, quindi un vino molto molto interessante, ed è il rosso più importante che abbiamo nel Lazio. Tra i bianchi c'è qualche autoctono in più, la Malvasia puntinata del Lazio, proprio quella più tipica della nostra regione, e poi c'è il Bellone, che è molto interessante per i suoi equilibri tra frutto e minerali. E poi c'è un altro vitigno raro che mi piace tantissimo, che presenterò anche sabato, si chiama Maturano, questo lo conoscono veramente in pochi, nella Val Comino, quindi nell'estremità occidentale del Lazio, che confina con Abruzzo, Molise e Campania, un bianco che, come dice il nome, come suggerisce il nome, ha ottime capacità di invecchiamento, il Maturano, così
2: ecco,
3: si chiama.
2: Vedi, questi sono veri segreti, angoli remoti della nostra regione che custodiscono, esatto, questi segreti. Maurizio, grazie per averci portato in lungo e largo per il Lazio a scoprire vitigni autoctoni. Ci sentiamo a giovedì prossimo, sono sicura che andremo a approfondire qualcos'altro. Quindi buona giornata e buona degustazione.
3: Grazie, presto, ciao a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
4: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: the World. Chiudiamo così le prime tre ore di questa mattinata con questa bellissima canzone di Michael Jackson. Ce ne sarà un'altra di ora, quella della decompressione, più musica, meno chiacchiere. Prima dell'informazione ho un consiglio per te. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro muretti compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore come Luve, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è anche il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castelromano e a Cecchina in Via Netunense al chilometro 9. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: 20 settembre torna la Fiera dell'Auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Dal 19 settembre, ogni sabato e domenica, dalle 7 alle 19, sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.
6: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
7: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
8: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a

0: grupporosati.it.
1: Sempre informati con Dimensione Econosoft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Incidente mortale alla Dispoli, dove ha perso la vita il conducente di una moto che si è scontrato con un van. Il drammatico impatto si è verificato nella prima mattinata di oggi. Lo schianto, secondo quanto appreso, è avvenuto intorno alle 6.30 in via Trieste, all'altezza di via Odescalchi. Spari a Roma Prati, la confessione shock del cecchino. Ho colpito 6 persone per gioco, mai anziani bambini. Mi sono fermato quando ho visto il sangue. Queste le parole di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50 anni, denunciato per lesioni aggravate. L'uomo ieri sera si è costituita ai carabinieri. Gli sono state sequestrate una carabina e 3 pistole ad aria compressa. Un'inchiesta che intreccia finanza, informazione e tifoseria organizzata. La Procura di Roma lavora su più tavoli in merito al presunto complotto orchestrato ai danni del presidente della Lazio Lotito, che ha portato a una serie di perquisizioni nei confronti di 3 persone: il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, l'amministratore delegato dello stesso istituto, Francesco Maiolini, e il faccendiere Luigi Bisignani. Tutti e 3 risultano indagati per manipolazione del mercato, reato meglio noto come aggiottaggio. I 3 si sono detti sicuri di far valere le proprie posizioni. Domenica 27 settembre torna a Roma una grande giornata dedicata allo sport per tutti, all'inclusione e all'abbattimento di ogni barriera. Dopo il successo della prima edizione, la ASD Polisportiva Ottavia ha organizzato una mattinata di sport dove sarà possibile conoscere e provare gratuitamente numerose discipline: judo e karate, difesa personale, rugby, basket, pallavolo, tennis e ginnastica artistica. L'evento sarà in via Luisa Spagnoli, angolo via Vivi Joy, quartiere Ottavia, dalle 9 alle 13. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Meglio perdere col cuore tra le mani che vincere col cervello al suo posto.

0: Lucio Dalla, Attenti al Lupo. Mi ricorda quando ero ragazzino questa canzone, la ascoltavo in TV e in radio. 12 e 16, buon pomeriggio, ora della decompressione, sono Francesco Gavotto, ben trovato, ben trovata, ti accompagno fino a ora di pranzo in assoluto relax, ovviamente qui sul Radio del Benessere. Roma, una città dal respiro internazionale, dove ogni angolo ha una storia e ogni casa un valore unico. Vendere qui è un'operazione complessa che necessita di competenza locale e strumenti globali. Colliers Progedil S.p.A. è l'unione perfetta. 30 anni di esperienza radicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica tu stesso la qualità della loro consulenza. Se vuoi cambiare casa, il tuo futuro inizia su progedil.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
3: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
5: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
7: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
8: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
11: Amore, pronto a rientrare?
12: Certo!
11: Davvero?
12: Sì! Back to Gran Roma!
11: Io intendevo a scuola.
12: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
11: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
13: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
14: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
0: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
15: Renault Captur 2023 a €12.990.
16: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
15: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da €12.990 con finanziamento.
16: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
15: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
16: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
17: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
18: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
19: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da €180 più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
20: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
21: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da €109 al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo €16.550. Anticipo €3.530. 35 rate da €109 e maxi rata finale di €11.925,50. Tan fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
22: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

ce l'abbiamo anche noi un appuntamento, no? Non fingere di non ricordarlo, perché domani, come ogni venerdì, abbiamo il venerdì selfie. Cioè, che significa? Significa che qualsiasi cosa stai facendo devi fermare, ok? E ripeto, anche se sei un cardiochirurgo, devi fermare. Scusate un attimo, devo fare un selfie perché a vuoto, a dimensione sono soft, quindi ti fermi e mi mandi un selfie di quello che stai facendo, anche della tua faccia, insomma, al nostro numero WhatsApp. Ma è presto, intanto ti ho, come dire, introdotto la questione, così ti puoi preparare psicologicamente e fisicamente per apparire proprio bellissimo e bellissimo domani per il nostro appuntamento, come canta Ornella Vannoni. Io sono Francesco Cavuoto, alle 12:38 in questo momento in diretta sulla Radio del Benessere. Qualche minuto ancora per farti ascoltare un po' di musica come questa. Paul Young, Love of the Common People.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: ancora.
1: Tiziano Ferro, ed ero contentissimo, io un po' meno, di aver finito l'appuntamento con voi, con te, all'ascolto di Dimensione Suono Soft in questa mattina, ma arriva Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5, poi io comunque torno domani a partire dalle 9 per un'altra mattinata insieme, sarà già venerdì, venerdì, venerdì.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro.

0: centro. Più di un weekend al mare. Più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
10: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
12: Back to work. Back to school? No, back to Fiori!
13: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
12: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
13: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
15: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Norvegia. Cosa c'è?
16: Niente.
15: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Scoprila da
18: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
19: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
20: Bentrovati da Andrea Soprani. Un'esplosione ha ferito una donna questa mattina al Collatino a Roma durante un intervento per la rimozione di un nido di vespe. Il boato, avvertito intorno alle 7.30 in viadino Penazzato, ha provocato il crollo parziale di un muro e fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i tecnici di Italgas per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'accaduto. La sinergia tra le autorità di polizia a livello

0: internazionale ha permesso di rintracciare ed arrestare in due distinte operazioni un cittadino romeno e uno di origini francesi da tempo ricercati nei rispettivi paesi d'origine per reati che spaziano dallo sfruttamento della prostituzione al ricatto, lesioni, usura, riciclaggio di denaro e furto in abitazione. Il primo arresto è scattato nella periferia di Roma, nel quartiere di Selva Candida, l'altro è stato rintracciato nel quartiere Fidene. Un egiziano di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in circonvallazione Cornelia perché il 25enne aveva aggredito con una bottiglia in vetro un connazionale di 27 anni per costringerlo a consegnargli del denaro. Una volta portato alla stazione dei carabinieri, il 25enne si è scagliato contro i militari aggredendoli con calci e pugni. Calcio: dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Chivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre dopo la sosta per le nazionali. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Lo sportivo, Andrea.
2: Lo sportivo? Sì, sì, chissà sì. Come passa il suo tempo lì, lo dobbiamo chiedere, Andrea.
1: Guardando sport.
2: Davvero?
1: Sì.
2: Buon pomeriggio.
1: A lei.
2: Allora, io oggi, nella seconda
1: sì.
2: Good Life, essendo giovedì,
1: sì.
2: Parlo di un po' di cultura, cerchiamo di fare un po' di...
1: Non capisco perché tu ne voglia parlare
2: con me. Infatti, neanche io. Però parlerò di equilibrio. Di una parola, lo so che non sai che cosa vuol dire,
1: no.
2: Però di una parola svedese che
1: sì.
2: Si chiama lagom.
1: Sì.
2: Ecco, come raggiunge?
1: Come si
2: facciamo anche un po', no?
1: Lagom.
2: Sì. No, facciamo anche un po', no?
1: Sì.
2: Ecco.
1: Nel pagliaion.
2: Non ho capito.
1: Te la spiego domani comunque.
2: Ok, come raggiungi tu il tuo, facciamo, diamo un po' di consigli,
1: come
2: no?
1: Come raggiungo io?
2: Il tuo equilibrio. E ne
1: a domani.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Quando si ama davvero, senti l'amore crescere ogni giorno di più ed è folle colui che pensa di racchiuderlo in un unico pensiero.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Io l'ho cantata a squarciagola, non so tu. Laura Pausini con Vivimi ad aprire il nostro primo pomeriggio. Io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto, il ragazzaccio. Io oggi avevo davvero voglia di una coccola, forse perché si sta avvicinando questo benedetto autunno, e quindi nella prossima Good Life ti parlo di una mela dentro una sorpresa. Ma intanto, per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modoal Serramenti e la grande qualità Schuco. Segnati questa novità, perché solo per il mese di settembre, che tra l'altro sta anche per finire, quindi affrettati, potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per ben 20 mesi. Per chiedere un preventivo vai subito su modoal.it oppure passa proprio direttamente in fabbrica. Loro sono a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2, o nella boutique di Roma, in via Livorno 2, vicino a Piazza Bologna. Se tra l'altro richiedi il preventivo direttamente proprio in fabbrica, quindi a Passo Corese, avrai un bellissimo voucher d'ingresso alle terme. Modoal Serramenti, apri, guarda e vivi la differenza.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
3: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
2: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
7: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
10: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
11: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
16: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

0: prima o poi, 1978, Patti Pravo, Pensiero stupendo, mamma mia che capolavoro assoluto, un testo che per quegli anni, se ci pensi, è davvero davvero tantissimo avanti. Allora, ci stiamo chiamando, stiamo dicendo che mancano pochi giorni all'autunno. Io oggi, anche se è giovedì, quindi è un giorno bellissimo, avevo proprio bisogno di una coccola e quindi ho pensato al profumo delle mele al forno, uno di quei ricordi, se vuoi, un po' ancestrali, no? Legati ai ricordi d'infanzia, alle cose buone di un tempo, che ha veramente un talento particolare, cioè rende la cucina un posto nel quale veramente viene voglia di stare, soprattutto alla fine di una giornata di lavoro. E quindi ho pensato all'apple dumping. Che cos'è? È una mela avvolta nella pasta sfoglia cotta fino a diventare tenera. Mamma, che fame! È un piccolo pacchetto regalo che si apre con il cucchiaio e tu puoi prepararne davvero una versione casalinga molto semplice, con 4 mele piccole, un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, un po' di cannella e, se ti piace, un po' di uvetta. In pratica, che cosa devi fare? Sbuccia le mele e lasciale intere, ma senza il cilindro interno del torsolo, lo levi, che puoi riempire con qualche chicco di uvetta e un pizzico di cannella se ti piace. Poi aggiungi poca scorza di limone, che personalmente metto dappertutto perché è buonissima. Poi dividi la sfoglia in 4 quadrati, tanto è rettangolare quindi è facile, avvolgile ognuna in un quadrato, chiudi bene i lembi e sistema questi fagottini su una teglia. Praticamente devi cuocere chiudendole, cuoci a circa 180 gradi per 40 minuti, controllando che la pasta sia dorata e la mela risulti morbida, e poi lascia intiepidire e servi o mangiatele tu. Scegli mele già dolci e ricorda che il momento migliore arriva quando la crosta cede e si libera questo profumo. A quel punto puoi sederti, spegnere il telefono o sentire chiaramente Dimensioni Suono Soft e assaggiare lentamente, perché una merenda merita qualche minuto tutto suo. Che cosa ne pensi? Se ti è piaciuto questo contenuto e vuoi chiaramente prendere la ricettina, anche se semplicissimo, lo trovi su dimensionisuonosoft.it con altre notizie green, ricette e tantissime curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: ti propongo una raccolta di firme per una reunion. Io vado come fanzine proprio numero uno per le Spice Girls. Viva Forever a concludere la nostra prima ora insieme nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Prima delle news voglio ricordarti questo. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Te lo dico subito, il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. In più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 chilometri te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. E allora vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
5: Nuova stagione, nuove strade.

0: E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
0: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno.

0: Fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
11: Sentiamo le news sempre informati con Dimissione Sono Soft, le ultime notizie direttamente della nostra redazione.
12: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Pedopornografia online, abbonamenti mensili dai 3 ai 9 euro per accedere a foto e video pedopornografici, a sottoscrivere l'abbonamento fino a 1.000 persone, non solo italiane ma di tutte le nazionalità, le vittime tra i 4 e i 10 anni. Soldi in quantità ingente serviti per finanziare l'organizzazione composta da 10 persone, di cui 4 italiani, che la Procura di Roma ha arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla pedopornografia. L'età degli amministratori è tra i 22 e i 28 anni. Sparava ai passanti dalla finestra del suo appartamento al quarto piano di via della Giuliana per divertimento. A seminare il panico nel quartiere Prati è stato un 50enne disoccupato denunciato a piede libero per lesioni aggravate dopo essersi presentato in caserma ieri insieme al proprio avvocato. Nel suo appartamento i carabinieri hanno sequestrato una carabina d'aria compressa e alcune pistole soft air regolarmente detenute. L'uomo ha detto di non avercela con le donne ma di aver evitato di colpire anziani e bambini. Il sindaco di Roma Gualtieri sarà a New York questo weekend per partecipare all'Urban 20 Mayor Summit 2026, ospitato e organizzato dal sindaco di New York Mandani. L'Urban 20 riunisce i sindaci delle principali città dei paesi del G20 con l'obiettivo di portare la voce e le priorità delle grandi aree urbane nel confronto tra i leader proprio del G20. Festival dell'architettura di Roma parte domani fino al 4 ottobre dall'Esquilino, il primo esperimento di Design District. L'ottava edizione del festival porta ancora una volta il progetto fuori dalla casa dell'architettura e dentro i quartieri, dall'Esquilino a Centocelle fino a Casal Bruciato. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: In amore vince chi ride, chi piange, chi aspetta, chi trema, chi va, chi torna, chi resta. In amore vincono tutti, perde solo chi fugge.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

suis aquí.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ma è possibile mai che tra tante generazioni, i millennials, la generazione Z, esista anche la generazione ageless? Ma certo che esiste, te ne parlo tra pochissimo. Ma intanto devi rinnovare il look di casa, allora scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa dal 1981, il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa: Lube Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tantissimi altri brand. E in più approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e per te in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunensi al chilometro 9. Sono aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. Ti lascio anche il sito per tutte le info: mbarredamenti.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
7: Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre.

0: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo.

0: prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
1: Fino al 14 febbraio, Palazzo Buonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
3: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Valentinoautomobili.it.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
7: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

meravigliosa Mariah Carey con Hero nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. A che generazione appartieni? Ageless, quindi ti spiego subito che cosa vuol dire. A 30 anni ti è mai capitato di sentirti vecchio e poi a 60 anni ci si sente più giovani che mai? Sono i paradossi dell'età, cioè pensiamo all'invecchiamento sempre prima, oddio mi sento vecchio, e siamo giovani, e poi tecnicamente e fisiologicamente giovani, e con il passare degli anni ci sentiamo sempre più giovani, ma forse perché abbiamo dato e quindi non c'è più l'ansia da prestazione? Capita anche a te? Dai, fammelo sapere, o se conosci magari qualcuno che è sempre più giovane, magari anche con l'età che passa. 320 20 41 433, divertiamoci, ti senti una cariatide anche se hai 25 anni? Intanto su Dimensione Suono Soft, Pink Floyd con Wish You Were Here. Buon pomeriggio. So-

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ma quanto ci fa star bene questo viaggio Antonacci, con Mi fai stare bene a chiudere un'altra ora insieme. Ho scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Te ne dico qualcuna, per esempio che hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. E ancora un esempio, Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora che cosa aspetti? Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid.

0: Hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
4: Back to work. Back to school? No, back to Fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
7: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
8: Usato Days.
7: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
8: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
7: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
8: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
7: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Sempre informatico di Messina Sound Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
12: Pomeriggio da Francesca Proietti. Un gigantesco albero è crollato questa mattina in viale del Monumento ai Caduti Francesi nell'area del Campone all'interno di Villa Panfili. Nessun ferito. Il crollo del fusto, che a vista presenta parti marce sul tronco, ha scatenato polemiche sulla cura e taglio degli alberi. Abbonamenti mensili dai 3 ai 9 euro per accedere a foto e video pedopornografici. A sottoscrivere l'abbonamento fino a 1000 persone, non solo italiane ma di tutte le nazionalità. Il gruppo, nato nel 2020, ha ottenuto il suo sviluppo grazie a bot su canale Telegram fino a diventare una piccola potenza economica. Soldi in quantità ingente serviti per finanziare l'organizzazione composta da 10 persone, di cui 4 italiani che la Procura di Roma ha arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla pedopornografia. Gli indagati hanno tra i 22 e i 28 anni, 5 di loro hanno svolto il ruolo di amministratori del gruppo, 4 sono italiani e uno svizzero. Piano straordinario di controlli economico-finanziari e di controllo del territorio a Trastevere, eseguiti 90 interventi presso bar, ristoranti e 16 mini market, individuati 9 lavoratori irregolari e sequestrati 8.290 prodotti non conformi o contraffatti e 396 bottiglie di alcolici. E dopo 6 anni riaprono a Roma il Piccolo Eliseo il 2 ottobre e il Teatro Eliseo il 28. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa nelle sale delle bandiere in Campidoglio. Il sindaco ha spiegato che l'Eliseo ha attraversato un periodo lungo e complicato e ora si apre una grande sfida, e Alessandro Longobardi ha avuto il coraggio di prendere in mano una situazione complessa. Il primo cittadino ha ricordato anche che nello stesso mese riapre il Teatro Valle ed è una rinascita per Roma molto importante. Per il

0: Mentre tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mm-hmm.

0: Shape of You.
1: Ma che romantico questo Ed Sheeran con Shape of You nell'acoustic version. Io tra un po' ti parlo della parola che diceva mio nonno, è la più difficile da applicare nella nostra vita. Intanto che ci pensi, voglio ricordarti questo. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modoal serramenti e la grande qualità Schuco. Segnati questa novità intanto solo per il mese di settembre, e non manca tantissimo alla fine del mese. Potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito su modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica. Loro sono a Passo Corese in via Maestri del Lavoro numero 2 o nella boutique di Roma in via Livorno 2 vicino a Piazza Bologna. Se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica, quindi a Passo Corese, avrai anche un bellissimo voucher di ingresso alle terme. Modoal Serramenti, apri, guarda e vivi la differenza.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
3: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top supermercati.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
7: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova.

0: al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora.
2: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
8: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
9: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
8: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso,

sono i Wet Wet Wet con Love Is All Around nel pomeriggio di Dimissione Suono Soft. Allora, l'hai capita qual è la parola che mio nonno diceva essere la più difficile da applicare nella nostra vita? Era equilibrio.

0: equilibrio, sei d'accordo? Quanto basta per stare bene? Gli svedesi racchiudono la risposta in una parola diversa da equilibrio, perché sono svedesi, e la chiamano lagom. Significa non troppo e non troppo poco, quindi la quantità appropriata, quella che si accorda a ogni situazione. Può descrivere per esempio il calore del caffè, che non deve essere bollente ma neanche freddo, la misura di un vestito che non deve essere strettissimo ma neanche larghissimo, insomma l'equilibrio via via che viviamo. Lagom è un antico dativo plurale di lag, nel senso di ordine, giusta disposizione. Forse avrai sentito raccontare dei vichinghi che si passavano un corno pienissimo di idromele bevendo in equilibrio affinché ne restasse per tutti, e da lagetom, che significava intorno al gruppo, sarebbe proprio nato lagom, una storia suggestiva con un'etimologia molto popolare. Passiamo ai latini. Orazio celebra laurea mediocritas, ovvero la preziosa via di mezzo, dove mediocrità non indica, come lo diciamo noi, cioè pochezza, ma evoca proprio questo equilibrio medio, no? Mediocritas. In svedese si dice anche che la giusta misura è la cosa migliore, la scelta giusta. La misura cambia con le persone e le circostanze. Quindi concediamoci una domanda semplice: quanto mi serve per essere contento? Cioè, il benessere spesso comincia proprio quando impariamo, se vuoi, a riconoscere quel punto preciso, l'equilibrio che diceva mio nonno, e a gustarlo senza aggiungere altro, giusto per abitudine, per sfizio, anche se non ci serve, o senza accontentarci di meno. Allora, cosa e quanto ti serve oggi per stare bene? Ce lo vogliamo chiedere? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: ho gli ascoltatori più belli del mondo. Ligabue intanto con Piccola Stella Senza Cielo e Stefania, ma un sacco di altre persone al 320 20 41 433. Io ho 56 anni e con lo spirito mi sento una ragazzina. Siamo ageless, perché più si va avanti più è vero che si torna davvero indietro. Adesso ci sono le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che

0: anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
1: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
9: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
8: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
15: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
17: Ecco le news sempre informati con Dimensione Sono Soft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
18: Da Francesca Proieti, dramma vicino Roma, solo in casa si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone precipitando da un'altezza di circa 10 metri. Il bambino di 6 anni ancora da compiere è stato soccorso da passanti ed è ritrasportato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli. I fatti intorno alle 18 di ieri a Montelanico in provincia di Roma, sul posto impegnati per le indagini i carabinieri di Colleferro che hanno denunciato il padre, un 34enne colombiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbe allontanato insieme alla figlia per svolgere alcune commissioni. Confermare l'ergastolo a Gian Davide De Pau è la richiesta formulata dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma al termine della requisitoria nella prima udienza del processo di secondo grado contro il killer di Prati, già condannato a carcere a vita per il triplice omicidio di due cittadine cinesi e la colombiana uccise il 17 novembre 2022 in due appartamenti del quartiere romano. Davanti ai giudici la pubblica accusa ha sollecitato la conferma della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Roma, ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. ed è convocata per il 25 settembre davanti al giudice del Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza per discutere il ricorso urgente presentato da Ranucci contro la rimozione della conduzione di Report. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e il reintegro. Domenica 27 settembre al Parco dei Daini torna la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. La decima edizione, organizzata da AIL Roma Villa Borghese, dedicata alla raccolta fondi per la realizzazione del nuovo centro Mandelli che inaugurerà in autunno a Via Bari. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
19: Ogni frammento di canzone è per qualcuno lo specchio di un attimo passato.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Let's move!

0: Put con Meghan Trainor, Marvin Gaye su Dimensione Sono Soft. Intanto ti do una buonissima notizia: Vasco, che si era operato l'altro ieri, sta benissimo, una decompressione lombare, tutto andato per il meglio, tanto che lui stesso ha voluto rassicurare personalmente tutti quanti noi sulle sue condizioni di salute. Adesso Vasco, mi raccomando, devi tornare sul palco al più presto. Buon pomeriggio ancora, adesso voglio ricordarti qualcosa di molto molto interessante. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Allora scegli senza dubbio MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 pensa al riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore: Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella, insomma ci sono davvero tutti i brand che ami di più. E questo mese c'è anche il Back to Store: acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta dove? Allo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Sono aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica. Qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
10: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
13: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
14: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
15: Oh my car!
16: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
15: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
16: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
18: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
19: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
22: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
23: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è Emilia con Big Big World, ci sono i vostri messaggi, vi siete scatenati, mannaggia che non vi firmate perché altrimenti vi saluterei tutti quanti. 320 20 41 433, è verissimo che continuiamo a divertirci soprattutto dopo i 50. C'è chi mi scrive che a 30 anni si preoccupava tantissimo, adesso a 53 anni si diverte come una pazza. Bravi, ma poi che cosa abbiamo da perdere? Lucio Dalla intanto, buon pomeriggio con l'anno che verrà.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: sito carpoint.it, non perdere altro tempo e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No. Questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500. Non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143. Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità. Rosati Rent. Il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
6: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre. Birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
8: Settembre, si torna lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do uno.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Dramma vicino Roma, un bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone di casa a Montelanico in provincia di Roma. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio. A quanto si apprende, il piccolo, che era solo in casa, avrebbe compiuto un volo di circa 10 metri. Il padre è stato denunciato per abbandono di minore. Sul posto sono giunti i carabinieri di Colleferro per i rilievi. Il bambino è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli. Confermare l'ergastolo a Gian Davide De Pau è la richiesta formulata dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma al termine della requisitoria nella prima udienza del processo di secondo grado contro il killer di Prati, già condannato al carcere a vita per il triplice omicidio di due cittadine cinesi e la colombiana uccise il 17 novembre 2022 in due appartamenti del quartiere romano. Davanti ai giudici la pubblica accusa ha sollecitato la conferma della sentenza emessa dalla terza corte d'assise di Roma, ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. Pedopornografia.

0: FIA diffondevano materiale online, 17 arresti, smantellata una rete internazionale. Questo è il bilancio dell'operazione Fly Trip della Polizia di Stato. L'indagine è coordinata dall'Antimafia di Roma. Spin Time, sabato 19 settembre, tornerà in corteo a Roma per chiedere che il percorso intrapreso dopo lo sgombero non si fermi. Si parte alle 14 da Piazza della Repubblica, con arrivo a Piazza Vittorio Emanuele II e una parola d'ordine, diritto di abitare. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Francesca, grazie alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto il primo pomeriggio di Dimissioni Sono Soft. Pomeriggio che continua, c'è Mister Giampiero Di Sora, prontissimo a farti compagnia fino alle 21. Se vuoi io torno domani pomeriggio a partire dalle ore 13. Buona serata e naturalmente ogni bene per te.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: altro che l'uso.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

mi è sempre piaciuta Natalie Imbruglia, con questo capello corto, un po' liscio. Mi piace, ma anche ovviamente come canta. Shivar! E questa è la musica di Dimensione Sono Soft. Buon giovedì pomeriggio da Gian Piero.

0: di Sala insieme fino alle 21. Si dice normalmente giovedì gnocchi, se non sbaglio, ma ovviamente con questo caldo non si può. Anche se devo dire, la mia amica Manuela me li aveva proposti a pranzo, ma poi ho optato per il merluzzo, salutista vero, eh. Saluto anche, a proposito di saluti, Fabiana. Fabiana Sera, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con un bel consiglio. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua. Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. Non rischiare, mi raccomando, per il piano perfetto c'è Collier Progedil S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Collier Progedil S.P.A., la scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto.
5: Oh, finalmente!

0: novembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
7: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
8: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
9: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
10: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
11: Top supermercati.
12: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

No, l'album di qualche anno fa, circa 45 anni fa, 44, insomma, 1976, si chiamava Songs in the Key of Life e conteneva questa Isn't She Lovely. Naturalmente parliamo del grande Stevie Wonder, qui a Dimensione Sono Soft. Si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Francesca è andata in quel di Parma e ci

0: parla di un piatto in particolare.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Sapete che nei giorni scorsi sono stata a Parma. Ebbene, a Parma ho scoperto un piatto che non avevo mai assaggiato. Un piatto semplice, un nome dialettale quasi misterioso, e quindi insomma si chiama picaia. L'avete mai assaggiato? Allora, nasce nella cucina domestica padana, naturalmente dalla capacità dell'erettore di trasformare un taglio di carne non particolarmente pregiato come la punta o il sottopancia del vitello in un piatto della festa. A Parma era una preparazione popolarissima nelle case come nelle osterie. Il termine picaia indica proprio nella tradizione parmigiana questo particolare taglio di carne, davvero interessante. Allora, arriviamo al cuore della ricetta, perché il bello della picaia è proprio quello che si nasconde dentro, cioè la carne viene aperta formando una grande tasca e poi viene farcita con pochi ingredienti ma molto parmigiani, cioè pane grattugiato, parmigiano reggiano ovviamente, uova, brodo, sale, pepe, e a seconda delle ricette di famiglia ovviamente viene aggiunto, non so, noce moscata, il prezzemolo, insomma dipende. La tasca viene poi cucita con ago e filo, e un tempo la picaia veniva soprattutto lessata lentamente nel brodo insieme a sedano, carota, cipolla, e poi veniva servita fredda o tiepida, tagliata a fette e accompagnata dalle salse dei bolliti. Oggi è molto diffusa anche la versione al forno, che è quella che ho mangiato io, che viene prima rosolata e poi cotta lentamente, magari un po' di vino bianco con gli aromi, fino ad ottenere questa carne che è tenerissima. Ovviamente nel passato si preparava nelle occasioni importanti, nei pranzi della domenica, nei giorni di festa, perché è una preparazione che richiede tempo, attenzione, anche una manualità, insomma, che forse appartiene solo alle nonne. Sapete qual è il segreto della picaia perfetta? Allora, in realtà sono tre i segreti. Uno è il parmigiano reggiano ben stagionato, quindi diciamo un 30 mesi, che naturalmente deve essere messo in un ripiano morbido ma compatto, e soprattutto non bisogna riempire troppo la tasca, perché durante la cottura il ripiano aumenta di volume, quindi se abbiamo esagerato nel riempimento si rischia di rompere la carne e far uscire tutto il contenuto. La cottura lenta, senza fretta, perché carne e ripiano devono diventare quasi una cosa sola, e quando finalmente arriva in tavola la prima fetta rivela il suo cuore dorato, e si capisce perché da un taglio povero sia nato uno dei piccoli tesori della cucina parmigiana. Provatelo perché è buonissimo. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Raindrops Keep Falling on My Head, così si chiama questa canzone di B.G. Thomas, tra l'altro anche con la sonora di un famoso film che si chiama appunto Butch Cassidy, dove c'era anche Robert Redford, che so anche un grandissimo Paul Newman. E questa è la musica di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando. Tra poco le ultimissime notizie dalla redazione. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la

0: tua ibrida?
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
2: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City Car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
6: C'era una svolta? E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
9: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
8: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
9: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
11: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
13: Niente.
12: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
16: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola. La 25.
16: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
18: Sempre informati con la dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
19: Da Francesca Proietti. Solo in casa si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone precipitando da un'altezza di circa 10 metri. Un bambino di 6 anni ancora da compiere è stato soccorso dai passanti ed è lì trasportato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli. I fatti intorno alle 18 di ieri a Montelanico in provincia di Roma. Sul posto impegnati per le indagini i carabinieri di Colleferro che hanno denunciato il padre, un 34

0: quanto ricostruito dai militari, si sarebbe allontanato insieme alla figlia per svolgere alcune commissioni, lasciando solo il bambino. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Carceri, la denuncia del presidente della Camera Penale di Roma, Belcastro, durante un incontro con la stampa per sottolineare l'inaccettabile situazione delle carceri italiane e in particolare la drammatica condizione dei penitenziari romani. Per rilanciare il tema, dal 23 al 29 settembre gli avvocati penalisti si asterranno dal lavoro. Saranno in molti ad aderire a questa sorta di sciopero delle udienze. Cambiamo argomento, il Teatro Eliseo riapre finalmente al pubblico dopo 6 anni di inattività. Prevista una programmazione ricchissima di opere tradizionali interpretate da grandi attori del teatro italiano, mentre per il piccolo Eliseo più spazio ai giovani e all'innovazione. Ascoltiamo il direttore artistico degli spettacoli, Alessandro Longobardi.
1: L'apertura dell'Eliseo innanzitutto è una grande festa, restituiamo un teatro alla città. È un simbolo importante, ha una storia meravigliosa. Questa festa vorrei che fosse anche una festa di responsabilità, perché il teatro è fatto per accogliere pubblico e quindi invito tutti a venire nell'Eliseo, piccolo Eliseo che riapre il 2 di ottobre e grande Eliseo, chiamiamolo così, che riapre il 28 di ottobre con 2 spettacoli molto belli.
0: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Occhi negli occhi, sguardi, sospiri, mani, respiri. L'amore cos'è? L'amore è magia. L'amore sei tu.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Questo è il suono caraibico, direi anche carioca, di Maria Gadù con Shimbalaye a dimensione suono soft. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modoal Serramenti e la grande qualità Sciuco. Segnati questa novità, solo per il mese di settembre, questo che stiamo vivendo, potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito sul sito modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 o nella boutique di Roma che è in via Livorno 2, proprio vicinissimo a Piazza Bologna. Se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese avrai un voucher d'ingresso alle terme. Modoal Serramenti. Apri, guarda, vivi la differenza.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
11: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
12: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
13: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
14: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
15: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
16: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
17: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
18: Amore, pronto a rientrare?
19: Certo!
18: Davvero?
19: Sì! Back to Gran Roma!
18: Io intendevo a scuola.
19: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
18: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.

0: Cup 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: uno degli album che ci ha regalato The King of Pop, il re del pop, vale a dire Michael Jackson, si chiamava Bad e questa era naturalmente Man in the Mirror, l'uomo allo specchio, alle 18 e 34 minuti in questo preciso istante. Adesso ci occupiamo di viabilità con il servizio di Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.
1: Prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia e lungo la carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina. Traffico sostenuto da talora su tutte le principali strade in ingresso a Roma. I maggiori disagi al momento sulla Flaminia e la Salaria con code rispettivamente dal raccordo a Via dei Due Ponti e dalla motorizzazione civile all'aeroporto dell'Urbe. Rallentamenti e code sull'intero tra urbano della A24 verso la tangenziale est. Sulla stessa tangenziale est, code da via Tiburtina a via Le Castrense in direzione di San Giovanni e da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Nel quadrante sud, code sulla Pontina da Pomezia a Tor de Cenci e lungo l'Appia da Ciampino alle Capannelle. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Questa è la voce di Gabriel, Out of Reach, prima dell'appuntamento con le ultime notizie, dopo qualche consiglio per rimanere ovviamente informati con la radio del benessere, Dimensione Sonosoft.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: InfoRoma, le notizie di Roma Capitale.
4: A parte le iscrizioni alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale, è possibile presentare la domanda online per i corsi di livello base e per i livelli avanzati e di perfezionamento. Tra le proposte il corso di fotografia, erboristeria, biomateriali e design ecosostenibile. Le bambine e i bambini della scuola Romolo Balzani nel quinto municipio sono potuti tornare nelle proprie aule. L'edificio scolastico è stato infatti completamente ristrutturato dopo i danni provocati dall'esplosione del distributore GPL nel 2025. Domani e dopodomani alle 21 si terrà nel parco di Villa Bonelli la finale della 25esima edizione del premio Fabrizio D'André Parlare di Musica, riconoscimento che da anni promuove la creatività delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo

0: Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto. Guida il tuo futuro.
1: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
1: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, sono in arrivo le ultime notizie dalla redazione.
11: Buonasera da Francesca Proietti. Solo in casa si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone precipitando da un'altezza di circa 10 metri. Un bambino di 6 anni di origini colombiane è stato soccorso dai passanti ed è lì trasportato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. Il piccolo ha ricoverato in terapia intensiva pediatrica, la prognosi è riservata. I fatti intorno alle 18 di ieri a Montelanico in provincia di Roma. Sul posto impegnati per le indagini i carabinieri di Colleferro che hanno denunciato il padre, un 34enne colombiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbe allontanato insieme alla figlia per svolgere alcune commissioni, lasciando solo il bambino. Confermare l'ergastolo a Gian Davide De Power, richiesta formulata dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma al termine della requisitoria nella prima udienza del processo di secondo grado contro il killer di Prati, già condannato al carcere a vita per il triplice omicidio di due cittadine cinesi e la colombiana uccisa il 17 novembre 2022 in due appartamenti del quartiere romano. Davanti ai giudici la pubblica accusa ha sollecitato la conferma della sentenza emessa dalla terza corte d'assise di Roma, ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. È convocata per il 25 settembre davanti al giudice del Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza per discutere il ricorso urgente presentato da Ranucci contro la rimozione della conduzione di Report decisa nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e il reintegro. Domenica l'ippodromo delle Capannelle riapre le porte alla città e a 100 anni dalla grande ristrutturazione del 1926 ospita una giornata di festa aperta a tutti dalle 12 fino alla sera con corse dei cavalli, street food, pony village, visite guidate, mostra filatelica e DJ set. Ed ora il nostro approfondimento.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Le notizie che incalzano giorno dopo giorno, notizie di guerra sempre da quei due versanti, l'Ucraina da una parte, il Medio Oriente dall'altro, riaprono il dibattito che in realtà noi viviamo da quel giorno di febbraio del 2022 sul rischio di guerra che ci può coinvolgere.

0: in qualsiasi modo, e un po' ci coinvolge già, sia pure emotivamente, sia pure con gli aspetti e gli effetti e i danni collaterali delle guerre ibride o della guerra che è combattuta anche a colpi di blocco di quelle che sono le traiettorie, i percorsi delle petroliere. Però c'è anche il rischio della guerra quella vera, e su questo, come si sa, la politica si divide aspramente. È facile dire vogliamo la pace, vogliamo essere lasciati in pace, è facile dire certo non vorremmo che i nostri uomini, i nostri giovani vadano a combattere. Nessuno vuole questo. È da 80 anni che viviamo questo felice incantesimo, quello della pace. Ma se c'è una guerra, cosa bisogna fare? Se c'è una guerra in cui c'è un invasore e uno che viene invaso, dobbiamo voltarci dall'altra parte? Il problema è quello. E non possiamo sempre dire ma ci sono le armi della diplomazia. Le armi della diplomazia non hanno fin qui fermato Putin, non hanno fin qui fermato Netanyahu. Bisogna essere molto chiari e molto netti con noi stessi. Cosa siamo disposti a fare per stare dalla parte per cui poi ci battiamo? Per i palestinesi, per gli ucraini o per chiunque altro? Che cosa facciamo? Soltanto scendiamo in piazza con dei cartelli? Oppure che cosa facciamo se noi pensiamo che in prospettiva noi stessi possiamo essere presi di mira? Scendiamo in piazza con i cartelli? Prendiamo le bandiere arcobaleno? O in qualche modo dobbiamo pensare a difenderci, agli strumenti di difesa, agli eserciti professionali di difesa, se proprio bisogna parlare di uomini oltre che di mezzi. Ecco, su questo il dibattito purtroppo è ancora molto molto molto arretrato. Dobbiamo guardarci negli occhi e sapere quello che vogliamo, ed è inutile poi richiamare i sacri principi. Tra i sacri principi del nostro paese c'è anche quello di avere riavuto la libertà e il diritto a sedere al tavolo delle democrazie, perché si è fatta la resistenza e non si è fatta con le bandiere.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.

0: Un passo indietro, Negramaro a Dimensione Sono Soft, noi facciamo passo avanti, tra non molto c'è Good Life, molla la presa al momento giusto, tutto questo su Dimensione Sono Soft. A settembre da CarPoint ripartono esattamente e ripartono con le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi te li do subito: nuova T-Roc Cross con a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. In più, solo da CarPoint hai tre rate di Cotre in omaggio. Visita subito il sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
3: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.

0: al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, i pezzi di lavora, di risparmio, di qualità.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza ai tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
12: Che entusiasmo!
11: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
12: Te ne do uno io!

0: Fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.

sento un po' osservato, devo dire un pochino. Lucio Dalla e Piazza Grande, la sua Bologna, e questo è ovviamente il brano che precede l'appuntamento con la nostra Good Life. Oggi che è il 17 di settembre facciamo un salto nella psicologia per scoprire un concetto che sembra un controsenso ma che può davvero cambiare il modo in cui affrontiamo le giornate. Il paradosso della resa di Carl Gustav Jung. In parole semplici, Jung sosteneva che ciò a cui opponi resistenza persiste. Ti è mai capitato, sicuramente sì, al mare di cercare di tenere sott'acqua un pallone gonfiabile con tutte le tue forze? Cosa succede? Più spingi

0: spingevi verso il basso, più schizzava fuori non appena mollavi la presa. Ecco, per Jung le nostre emozioni, i nostri difetti funzionano esattamente così. Più cerchiamo di negarli o combatterli, più prendono ovviamente potere su di noi, consumando le nostre energie migliori. Arrendersi in questo contesto non significa affatto gettare la spugna o essere passivi. Al contrario, è un atto di estremo coraggio, significa guardare in faccia la realtà, accettare più o meno serenamente. Jung ci insegna che solo quando smettiamo di lottare contro una parte di noi o contro una situazione che non possiamo cambiare, accade qualcosa di magico, la tensione si scioglie e quella situazione inizia proprio finalmente a trasformarsi. Jung stesso, nei momenti di grande confusione interiore, non cercava soluzioni logiche forzate, si metteva per esempio a giocare con i sassi o a costruire piccoli villaggi di fango sulla riva del lago di Zurigo. Accettava il suo bisogno di non sapere, si arrendeva al momento e proprio in quel gioco infantile trovava la chiave per le sue intuizioni più brillanti. La soluzione spesso non arriva quando combattiamo, ma quando facciamo spazio affinché possa finalmente bussare alla nostra porta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. Notizia di viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Un incidente sulla via Salaria provoca code tra lo svincolo per Fidene e Castel Giubileo direzione Sette Bagni, code in tangenziale per traffico tra Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni, ma anche in carreggiata opposta, quindi direzione Stadio Olimpico, si sta in fila da Largo Lanciani fino alla Nomentana. Sul raccordo segnaliamo code per incidente in carreggiata interna tra le uscite Pisana e Boccea, altre code a tratti tra la Roma Fiumicino allo svincolo di via Nagnina sulla stessa carreggiata esterna. Per il trasporto pubblico dalle 20 di domani e fino a domenica 20 settembre è completamente chiusa per lavori la stazione Colosseo Fori Imperiali della Metro C. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Siamo tornati! Più belli di prima! MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Come?
1: Se bella come ti vorrei.
0: Ah, adesso è chiaro. Che tesoro che sei, ma sei una meraviglia, dico a te, eh. 1999 è l'album che conteneva questa canzone di Antonello Venditti. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 chilometri te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro.

0: Mercedes Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
2: Sabato e domenica aperti.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Dal 19 settembre, ogni sabato e domenica, dalle 7 alle 19, sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
7: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Astomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
11: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
12: Buonasera da Francesca Proietti. Walter Lavitola, presa dalla stampa la notizia di una denuncia per il reato di maltrattamenti sporta dalla sua ex compagna Natalia Potenza, manifesta la sua indignazione per l'infamante accusa. Nel professare la sua completa innocenza si riserva di sporgere a sua volta denuncia per calunnia nei confronti della Potenza non appena sarà possibile conoscere i contenuti delle accuse che gli sono stati rivolti. Così in una nota agli avvocati difensori di Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci. Il prossimo 21 settembre Monsignor Vincenzo Paglia aprirà l'Assemblea Mondiale della Fondazione Bill Gates. Nel suo intervento il Monsignore si concentrerà sull'intelligenza artificiale e sul suo ruolo a servizio dell'essere umano e non viceversa. Dobbiamo imparare di nuovo a vedere il mondo come una casa comune, l'umanità come una famiglia e la terra come un'unica tavola da cui nessuno può essere escluso, scrive il Monsignore. E l'intelligenza artificiale può servire questo sogno, può favorire le relazioni, non sostituirle, può proteggere il creato, non distruggerlo, così ha detto Paglia. Cambiamo argomento: dopo 6 anni tornano le programmazioni del Teatro Eliseo e del Piccolo Eliseo a Roma, due istituzioni della cultura drammaturgica che riapriranno rispettivamente il 28 e il 2 ottobre. Grandi nomi attesi per questa lunga stagione, tra gli altri quello di Lina Sastri, che ha parlato ai nostri microfoni del suo amore per l'Eliseo. Sentiamola.
13: Per me è una cosa meravigliosa perché ci sono stata nelle stagioni di teatro più belle della mia vita, quelle della giovinezza e poi anche quelle dopo. E poi credo che mancasse alla città questo teatro, perché è un teatro meraviglioso. Sia il Grande Eliseo che il Piccolo Eliseo sono due teatri con stagioni differenti, che sono al centro della città, raggiungibili, dove gli attori più importanti del nostro teatro hanno recitato, dove c'è stato Eduardo e io c'ero, Peppino Baroni Griffi e io c'ero e tantissimi altri. Quindi è una grande gioia.
12: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora
2: con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.

0: po' di variabilità tornerà a interessare il Lazio tra la fine di oggi e la giornata di domani, con qualche nuvola di passaggio, la possibilità anche di qualche acquazzone, qualche temporale, anche se per lo più si tratterà di fenomeni di breve durata e molto localizzati. Però ripeto, atmosfera più instabile tra questa sera e domani, temperature comunque che rimangono su valori ancora abbastanza alti, sfioriamo i 28-30 gradi, domani solo una leggerissima diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione

0: Si chiama Bella questa canzone, una dichiarazione d'amore dedicata proprio alla sua compagna Lorenzo Giovanotti nella serata di Dimensione Sono Soft. 20 e 18 in questo preciso istante. Con la nostra musica ci sono anche i nostri consigli. Sai qual è per esempio la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice: avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Con gli Eprogedil S.P.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere. Dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Con gli Eprogedil S.P.A. il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
9: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
10: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
11: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Concessionaria Kia, leonori.it.
12: Amore, pronto a rientrare?
13: Certo!
12: Davvero?
13: Sì!
12: Back to Gran Roma.
13: Io intendevo a scuola.
12: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
13: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
14: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
15: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
16: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
15: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento
16: e oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
15: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
16: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
17: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
18: Oh my car!
19: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
18: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
19: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Prettamente notturna questa canzone di Adele, Turning Tables. Il messaggio proprio di questa canzone, il testo proprio descrive esattamente il momento in cui si decide di dire basta ad una storia d'amore, trovando proprio la forza di allontanarsi proprio da un amore magari anche manipolatorio, perché no, per ritrovare la propria indipendenza. Lei dice: la prossima volta sarò più coraggiosa, sarò il salvatore di me stessa. Hai capito Adele com'è forte? 20:42 in questo preciso istante in diretta con la Radio del Benessere. Ci sono anche gli Stadio.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: chiusura del nostro appuntamento Mobi Porcelain a dimensione sono soft. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa come per esempio Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri ancora. In più approfitta del mese Back to Store. Mi raccomando, acquista una cucina completa Lube o Creo per te in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti, te lo ricordo, ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castello Romano, anche a Cecchina in via Nettunense chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne do uno.

0: da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
1: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilest Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
10: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata con la nostra redazione.
11: Buonasera da Francesca Proietti. Un bambino di circa 6 anni di origine colombiana è caduto nel tardo pomeriggio di ieri dal balcone della sua abitazione a Montelanico, nei pressi di Colleferro, vicino Roma. Il bimbo si trova ora ricoverato in ospedale al Policlinico Gemelli in terapia intensiva. Il bambino, a quanto si apprende, era solo in casa. Il papà si sarebbe allontanato per fare una commissione con la sorella più grande e lo aveva lasciato addormentato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica del grave incidente. Il piccolo si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone ed è caduto da un'altezza di 10 metri. Per il papà è scattata la denuncia per abbandono di minore. Spin Time, sabato corteo a Roma per chiedere che il percorso intrapreso dopo lo sgombero non si fermi. Si parte alle 14 da Piazza della Repubblica con arrivo a Piazza Vittorio Emanuele II e una parola d'ordine: diritto di abitare. La manifestazione di sabato sarà seguita domenica da un'assemblea pubblica. Roma ha scelto il luogo in cui sorgerà la nuova Piazza della Costituzione 1948. Sarà la nuova area pedonale riqualificata accanto a Piazza della Repubblica, davanti alla sala ottagonale del Museo Nazionale Romano. La nuova denominazione dovrà ottenere il parere della soprintendenza statale e superare gli ulteriori passaggi previsti, compreso quello in prefettura. Solo dopo potrà arrivare l'intitolazione ufficiale. Bollo auto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena emanato il seguente decreto legge e ha autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
10: Grazie a Francesca Proietti e a tutta la redazione. Sono Giampiero Di Sara, mi fermo qui anch'io. Ci ritroviamo domani, venerdì, nel pieno del weekend con la Radio del Benessere. Ti sto per lasciare con le previsioni del tempo e poi ci sono le nostre meraviglie, le nostre canzoni d'amore. Buona serata.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Un po' di variabilità tornerà a interessare il Lazio tra la fine di oggi e la giornata di domani, con qualche nuvola di passaggio, la possibilità anche di qualche acquazzone, qualche temporale, anche se per lo più si tratterà di fenomeni di breve durata e molto localizzati. Però ripeto, atmosfera più instabile tra questa sera e domani, temperature comunque che rimangono su valori ancora abbastanza alti, sfioriamo i 28-30 gradi, domani solo una leggerissima diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend, c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni.

0: dimensione suono soft.
1: L'amore è la più saggia delle follie. Un'amarezza capace di soffocare. Una dolcezza capace di guarire.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
4: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
9: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 80

0: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà

0: Comunque è consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da €259 al mese per 60 rate, anticipo €8.605, importo massimo finanziabile €17.000. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
7: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
8: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
9: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da €9.900. Oppure scegli Fiat 500 da €149 al mese. Anticipo zero e tasso zero.
9: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
11: Oh my car!
12: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da €18.900 e T-Cross da €21.900. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da €12.950 a €199 zero anticipo.
13: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
12: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi basta.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
3: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
4: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
5: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
6: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva?
8: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
9: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
10: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
11: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
12: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
11: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
12: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

successi appassionanti, una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: seguito da veri professionisti dello spettacolo. Attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
2: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Che cos'altro è l'amore? Se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
4: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
7: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Fino al 14 febbraio, Palazzo Buonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
6: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
8: Parte la super rottamazione Opel! A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
1: Canzoni d'amore.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli, gli occhi

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.